0: capisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposte a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, io la presi tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera è una fortuna.
1: Come to the Greenfield Farmers Market October 10th and listen to WMCBLP Greenfield take over the radio waves live in person. Talk with DJs, learn about the station, maybe make a donation, but enjoy the farmers market and some fun tunes along the way. October 10th. Happy fall.
2: Happy fall. Happy fall. Happy fall. Happy fall. Happy fall.
3: Hi, this is Mick. Join me every Thursday morning at 10 a.m. for an interesting mix of music all on the topic of the day. Mix, Mix. Thursdays at 10 a.m. Fun stuff.